0: grazie Giulio, grazie mille. Ciao Taratata, ciao Dagi,
1: ciao Zucchero, ciao bello.
2: Che sans froid, SNK, ma men j'ai carré, 609.